potenza della lirica dove ogni dramma è un falso e con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro ma due occhi che ti guardano così vicini e fermi ti fai scordare le parole confondono i pensieri così

passi e la vita che finisce ma lui non ci pensò poi tanto anzi ci sentiva già felice